Sura lasarima, endale sarima, ura lasarima, vaenu vaenu ara lasarima, utiri vaenu sarima o, endale sendale sa, mba mutiri ti.